Café. Caqui. Però quan? I com? Com? De quina manera? En sèrio? Però per què?